È la follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via. Che questa è la follia che non scende mai sale.

le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce.